E el aimavo la lupo de Pennautier. E Madonna Stefania, che ero di Sardegna. E si era innamorata di nouvelle di Madonna Rambauda di Viol, che ero moglie di Guillaume Roustan, che ero segno. Viol è in Provenzo, e la montagna che partì in Lombardia di Provenzo. La lupa ero di Pennautier. E per evitare si faceva appellare lupo, Perero, e portavo armos de lup. E nella montagna dei Cabaret si facevo cassà pei pastres, am los mastis e los lebriès, come se fo pei luz. E vestighetino pel de lup, per duna intendre as pastus e as cos quel ero lup. E lo pastus am lus cos, lo cassero e lo battero di tal biais, che il fuguet portat per morta all'albergo della lupo de Pennautier. Cantero saupet, ca queste ero pei de Vidal, ero comencet a fa grande allegresa della folie che pei de Vidal avio faito, e comencet a rire pla, e t'avesse su marit e los autres. E lo resa opero a me grande allegresa. E lo marit lo faget prene, lo faget mena, en loc requist, al milieu che il saupet e pusquet. E faget mandà per metge, e lo faget medicina, fin qu'a tan, che Pere Vidal fugues garit.

E Pelle Vidal, a causa della morte del buon conte Raimondo de Toluso, se la ghia sforzo e s'abbandonata a sa grande tristezza. Se vestiga di negri e tagliette la scuos e la aurelios a tutte lui siu chavals e a nel e a s'autres lui siu servidus faget cupar los cabelli della testa. Ma i lai barbos ni las unglos lai se fageu pastaria. E seguiet uno lungo sasù che fuget home fol e dolente.

E pei benget un chun che pei le vidal sau peget che in baral se lo le bat e che la donna era solo in sa cambra. Pei le dintre din la cambra e se benget a lei de Madonna Salais e la trape a dormir e sa genuria davantelo e gli vaise la buco. E ero sentighet tru paisà e creghet che fughesse in baral su marit e risento se levet e gaitet e becet che era quel fol de peire vidal e comencet a crida e a fa gran rimu e vengeru la idunzero zelustal e cantausigeru demanderu che sai so e per rividarsi in figliet. E la donna mandet in baral e li faget gran sagande per rividar che l'avio paesato. E pluran lo preghet che rendeghes prene vengianza e in baral come ome varen drec prengheta sull'assa che il fait e se mettet a rie e a reprene sa moglie carelo avio fait rimuda il so che lo fol avio fait. Ma el non pugelle incastigata ave fait rimuda che il fait e cercane che rien lo mal de pere vidal. E grandos menassos fasio la dono contrel. Pere vidal per pou da so montet in un bateu e se n'è a Genova e l'hai demuret finché posco passà oltre mar a me lo rei Richard perso che avio pou che Madonna Sarais li burgheso fa perdere sa persona.